0: se sposassi una sua figlia, come mai lo va a trattar?
1: Consiglierso già stampato,
0: ma che eccesso di clemenza, mi stia dunque sua eccellenza.

vivo senza cani, che noi siamo assai lontani, che noi siamo assai lontani. Io non uso far dei pranzi, mangio sempre degli avanzi, non m'accosto a gran signori, tratto sempre i servizi.

pettinar. Far la barba e pettinar. Di questa ingiuria, di questa affronta, di questa ingiuria, di questa affronta, il vero principe, il vero conto, il vero conto. Ma non si incomodi, non farà niente, non si incomodi, non farà niente, ma parta subito.